Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Blu Notte.
1: Blu Notte. Blu Notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Radio Parma, 102-104.
1: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza al cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale, PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
5: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
4: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana infatti l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
4: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
5: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
4: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale e Pietracatella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato dissidi tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
5: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
4: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
6: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Radio Parma.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Almeno 8 le vittime.
4: I NoTav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
5: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti legalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
4: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
5: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie alle motovedette, sono state ultimate solo il giorno seguente.
4: Il tennis. Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena tre game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Tra poco con voi Andrea Gatti.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.
9: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
10: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPL 4 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: 211esimo giorno dell'anno, siamo alla 31esima settimana, al 30 di luglio, penultimo giorno di questo settimo mese dell'anno, e un altro mesetto di quelli buoni se ne sta andando, ma siamo al penultimo giorno, che dovevo dirvi la verità. Saluteremo luglio domani, un mese che ci ha regalato comunque e che vi ha regalato un po' di vacanze, un po' di mare, un po' di sole, un po' di lavoro che non è terminato, montagne, serate all'aperto, alcuni ricordi però anche da inserire nello zaino dell'estate. Come ogni giorno, anche il 30 luglio ha lasciato un segno nella storia. Pensate che proprio oggi, nel 1932, il mondo vide per la prima volta un cartone animato Disney completamente a colori. È una notizia che, vabbè, non è una cosa incredibile, ma Flower and Trees, si chiama così in italiano molto semplicemente fiori ed alberi, e da quel momento la fantasia smise di essere soltanto in bianco e nero, iniziò a colorare i sogni di intere generazioni. Alcuni ricorderanno che la televisione era in bianco e nero, poi fu portata a colori con questa grande esperienza. C'erano anche, alcuni ricorderanno magari, degli schermi tipo plastica trasparente per fare diventare la TV a colori, e quando poi li provavate dicevate: beh, no, è lo stesso. Era praticamente un foglio un po' spesso di plastica che aveva dei momenti, colori cangianti. Ecco, voi lo mettavate davanti al televisore in bianco e nero e questi colori cangianti si muovevano in base alla saturazione poi del bianco e nero, e ti davano qualche batto, per capirci, trovavi il giallo da una parte, il rosso, qualcosa si colorava in maniera assolutamente assurda, ma quello era il bisogno di un colore in un mondo bianco e nero. Restando nel mondo del cinema, nel 1999 nelle sale, adesso sembrerà una cosa assolutamente normale, nel senso che ne abbiamo viste in vent'anni, in più di vent'anni, di cose nuove, ma in quel momento, era alla fine del millennio scorso, arrivava nelle sale cinematografiche The Blair Witch Project. È il film che con pochissimi mezzi riuscì a terrorizzare milioni di spettatori, cambiò per sempre il modo di raccontare la paura sul grande schermo. The Blair Witch Project, tanto per capirci, era una tecnica, era una pellicola sperimentale che univa la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. La visuale del pubblico coincide esattamente con quella dei tre protagonisti, tutti emergenti che interpretano se stessi, dotati ognuno di una telecamera, e il film era appunto girato come dagli occhi dei protagonisti, in modo anche senza effetti cinematografici pazzeschi. La storia iniziava con il ritrovamento di alcuni nastri girati, dove si sono perse le tracce dei tre ragazzi che li hanno girati, e le immagini ricostruiscono la spedizione proprio di questi tre ragazzi nel villaggio di Burtsville, anticamente noto come Blair, dove secondo la tradizione si aggirerebbe una strega ritenuta colpevole di atti di violenza sui bambini, e il cui spirito si sarebbe impossessato di un serial killer. Successo del pubblico, c'è anche quello della critica, che gli riconosce il premio Giovani per il migliore film straniero a Cannes. Il 99 seguirà un secondo film con attori diversi, ma di scarsissimo successo. È stata una pietra miliare nell'appuntamento con la cinematografia. Poi ne sono seguiti tanti, no, di questi film girati come se fosse il protagonisti, eccetera eccetera, ma questo è stato senza dubbio il primo importante e diventato famoso. La tecnica quindi non di riprese raffinate pazzesche, ma viene ritrovata viene ritrovato appunto, vengono ritrovati questi nastri che questi tre ragazzi avevano girato, e si ricostruisce quello che è successo ai ragazzi attraverso le loro riprese in questo The Blair Witch Project. Ho speso qualche secondo in mio pub per raccontarvelo, perché è comunque stata una via di svolta. Oggi festeggiamo anche compleanni importanti, spegne 79 candeline Arnold Schwarzenegger, l'uomo che è riuscito a passare dalle palestre di bodybuilding ai set di Hollywood, fino addirittura alla politica, diventando governatore della California. Auguri anche a un grande regista italiano, si chiama Gabriele Salvatores, e Gabriele oggi compie 76 anni, premio Oscar come Mediterraneo, capace di raccontare il nostro paese con grande sensibilità e poesia. Oggi ricordiamo anche due giganti della storia, Henry Ford. In questo caso vi ricordate Henry Ford, che cosa fece? Sì, no? Beh, ve lo dico io, rivoluzionò il mondo dell'automobile rendendola accessibile a tutti e coniando appunto il brand Ford. 163 anni avrebbe oggi. E poi il padre della storia dell'arte italiana si chiama Giorgio Vasari, tanto importante che Google gli dedicò persino un doodle anni fa. Oggi compirebbe 515 anni. In questa giornata ricordiamo anche due grandi artisti che ci hanno lasciato, il maestro del cinema Ingmar Bergman e una donna che ha fatto sorridere milioni di italiani con la sua ironia e il suo talento, Anna Marchesini, indimenticabile protagonista del trio. Insomma, un 30 luglio pieno di storie, emozioni, cinema, cultura, e siete pronti a viverlo insieme questa mattina? Musica, notizie, curiosità, il nostro territorio e quella che è una sorta di buon umore che non deve mai mancare ogni mattina, quindi benvenuti. Il nostro viaggio di oggi comincia proprio ora e continuerà fra pochissimo, dopo questo primo pezzo in programma, con il primo collegamento con la redazione di GazzettaDiParma.it.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, primo appuntamento con la redazione, gazzettadiparma.it, è già con noi Pietro Amendola dalla sua postazione questa mattina. Pietro, ben arrivato, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori. Oggi parliamo intanto di stazione, la stazione di Parma, perché raddoppiano i fondi per la riqualificazione del polo ferroviario della nostra città, salgono da 2 a 4 milioni di euro grazie a un finanziamento della regione nell'ambito del progetto Città Sicure, un progetto che riguarda appunto i capoluoghi della nostra regione. Ai 2 milioni di euro del comune, che erano destinati al piazzale e al monumento a Bottego, ne arrivano altri 2 per un secondo lotto di lavori. Il piano estende infatti gli interventi a via Monte Altissimo, appunto nella zona della stazione, con nuovi alberi e stalli auto, e al sottopasso di via Trento, altra via appunto nella zona della stazione. Soddisfatti appunto il sindaco Michele Guerra e l'assessore ai lavori pubblici Francesco De Vanna, che puntano appunto a migliorare il decoro e la sicurezza a partire dall'autunno, in una zona che sappiamo essere spesso teatro di episodi di degrado. E poi in AS di Parma i carabinieri hanno effettuato dei controlli all'interno di un fast food etnico nella Bassa Piacentina, di cui non è stato indicato il nome. Dopo queste verifiche hanno riscontrato, oltre alla mancata tracciabilità e conservazione non adeguata insomma dei prodotti, anche delle carenze igienico-sanitarie all'interno del locale. È stato dunque sequestrato uno spillo di kebab da 25 kg tra i prodotti appunto che erano venduti dal fast food etnico, oltre ad una sanzione amministrativa da 2000 euro. Ovviamente sul sito poi trovate i dettagli di questa notizia, che appunto è arrivata da poco. E poi invece parliamo ancora di cantieri, di lavori nella città, una città letteralmente divisa a metà da questi cantieri che continuano a proseguire tra le vie della città di Parma, con specialmente interessati ponti e strade. E intanto gli automobilisti protestano, non ci sono percorsi alternativi, i lavori sono ovunque. Questa è la protesta appunto dei conducenti. Tra i lavori ricordiamo Ponte Caprazzucca, completamente chiuso per lavori, Ponte Italia interessato alla sostituzione dei giunti del piano stradale, che portano ovviamente il restringimento delle carreggiate, e poi c'è il rifacimento dell'asfalto in viale Bottico, che rallenta la circolazione anche in viale Piacenza. Sul giornale di oggi, oltre al sito appunto della Gazzetta di Parma, trovate sia i commenti degli automobilisti, ma anche un po' una mappa dei cantieri aggiornata. E poi cronaca giudiziaria, con il 41enne parmigiano condannato a 1 anno e 10 mesi per maltrattamenti e violazione del divieto d'avvicinamento, dipendente della cocaina per 3 anni, fino allo scorso marzo aveva preteso fino a 100 euro al giorno dalla moglie, devastando casa, aggredendola con una spranga. Solo il carcere l'aveva fermato. E infine l'emergenza siccità, perché è toccato un nuovo record negativo storico a meno 8,56 metri sullo zero idrometrico, e intanto è prevista un'altra ondata di caldo, con l'allarme lanciato anche dagli esperti, picchi fino a 41 gradi che vedremo appunto a breve anche sulla città di Parma. Con questo è tutto, a dopo.
2: Grazie mille, allora salutiamo Pietro Amendola, lo ritroveremo fra poco nel nostro appuntamento comunque delle 11.45, quando ci verrà a trovare qui in diretta nei nostri studi.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: tanto i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: malinconia.
1: Mare malinconia prepotente con Franco 126, la partecipazione e la presenza vocale di Loredana Bertè. Allora, era il 2022 in realtà. E allora, fine luglio, sapete quella cosa incredibile che ogni anno aspettiamo l'estate per mesi e poi quasi senza accorgercene ci ritroviamo a già dire siamo a fine luglio. Ve lo dico ogni anno, siamo entrati in quello che è il periodo in realtà più intenso dell'anno. Da questo weekend inizierà il grande esodo estivo. In realtà, se poi voi visiterete dei posti di vacanza, vedrete che l'afflusso è soprattutto sabato e domenica, poi da lunedì a venerdì se ne parla un po' meno, insomma, di presenze, ma questo è. Ecco un consiglio: spendete più a farvi tutti i weekend al mare che a farvi un paio di settimane attaccate, tanto per capirci, tra benzina, ammortamento autostrada, ammortamento diesel, benzina e altro. Beh, insomma, è il periodo, dicevo, più intenso dell'estate e autostrade comunque più trafficate, aeroporti pieni, stazioni affollate, milioni di italiani che partono per le vacanze, le città iniziano lentamente a cambiare volto. Chi può parte per il mare, chi sceglie la montagna, chi va all'estero, chi torna nell'antico vecchio nativo paese d'origine a trovare parenti, amici. Le strade diventano più tranquille in realtà, se poi voi vi ricordate i giornali di 20 anni fa, veniva fotografata Piazza Garibaldi vuota, ci credo, con 40 gradi all'ombra alle 2 del pomeriggio, neanche i piccioni ci andavano a sostare su Garibaldi. Ma questo è un altro paio di maniche, insomma. In certi periodi dici, ma siamo in agosto, nel senso che anni fa erano preferite anche vacanze agostane e quindi la maggior parte delle persone si muove in quel periodo. Qua invece un po' diluiti qua là, chi preferisce poi andarsene al caldo d'inverno, insomma, diciamo che si è un po' dilatato il modo di viaggiare, di utilizzare le nostre ferie. E c'è un'altra Italia, anche quella che continua a lavorare. Pensiamo a tutti coloro che lavorano anche in questo periodo, a tutte quelle persone proprio in estate, lavorano anche di più per permettersi agli altri di godersi qualche giorno di relax. Poi ci sono gli irriducibili delle vacanze last minute, quelli che fino al giorno prima non sanno ancora dove andranno, magari aspettano l'offerta giusta, un'occasione trovata all'ultimo momento, semplicemente decidono seguendo il meteo. In fondo anche questo, no, è il bello dell'estate: non conta tanto dove si va, ma con chi si condividono i nostri momenti. Un giorno al mare con gli amici, una passeggiata in montagna, una cena all'aperto, un gelato, una serata sul balcone di casa di qualcuno possono trasformarsi in ricordi che restano per anni. Ricordo un grande musicista al quale fu chiesto: cos'è per te un momento di felicità? E lui rispose semplicemente: un caffè con lei. E questa è una canzone che di mare ci parla. Luca Carboni la incise, Elisa la raccolse e la fece sua in questo modo. Arrangiamenti diversi, la sua voce che dovrebbe avere molto più successo perché lei è davvero meravigliosa. Mare mare.

traffico, tanto traffico, in modo particolare in quelli che un tempo erano bollini rossi di più, direi anche neri, ecco, adesso arriva anche questa idea delle vacanze, queste proposte delle vacanze dipanate un po' in qualche mese, da giugno, settembre, ottobre, le autostrade si riempiono di auto, camper, moto, diverse sono verso il mare, montagne, città d'arte, insomma il classico esodo estivo che accompagna gli italiani, magari anche molti tra di voi che ci stanno ascoltando, oppure chi ci sta ascoltando in streaming già sulle spiagge, dice io sono invece già arrivato al mio meritato relax. Il viaggio comunque fa parte della vacanza. Ecco, vedo quelli che entrano in apnea da Milano, si fanno fino a Reggio Calabria. Diluitelo il viaggio, fermatevi magari a metà strada, trovate un alberghetto particolare, un bed and breakfast, un agriturismo, qualcosa che vi faccia scoprire anche le zone dove passiamo e meriterebbero comunque una pausa. Anche quello fa parte della vacanza. Certo, se rimaniamo bloccati in coda sotto il sole non è il massimo, però un po' di organizzazione per affrontarle con più serenità, no? Il consiglio è sempre quello di partire con calma, senza la fretta di arrivare a tutti i costi, controllare l'auto prima della partenza, verificare pressione dei pneumatici, livelli dei liquidi, dell'acqua, dell'olio, avere sempre una buona scorta d'acqua a bordo per fare davvero la differenza in alcuni casi, no? Ti capita la fila sotto il sole, un paio d'ore, tre ore, hai un po' di acqua fresca. E poi c'è una regola che non andrebbe mai dimenticata: fermarsi sempre due ore circa, ogni due ore bastano 10 minuti, si sgranchiscono un po' le gambe, si beve qualcosa, si prende una beccata d'aria, si riparte più riposati. Se partiamo con animali, anche loro hanno i nostri bisogni, quelli fisici, ma pure loro hanno bisogno di fare una passeggiatina. Quando si guida per tante ore, poi la stanchezza arriva, e arriva spesso senza accorgersene. Proprio per questo è importante ascoltare il proprio corpo, no? Fermarsi un po'. Chi viaggia di notte poi magari ha il colpo di sonno, voi dite vabbè, viaggio con la famiglia e quindi mia moglie o mio marito, i miei figli mi tengono svegli. Ecco, se siete in quattro, dopo un'oretta circa che siete in auto, deflettore per vedere i figli che dormono, di fianco la moglie che russa, e tu che sei al volante magari un pochettino di sonno ce l'avresti, no? Ci sono degli oggettini che costano veramente 3 euro, 4 euro, una sciocchezza, si trovano in qualche autogrill o anche in vari siti, che vanno attaccati all'orecchia come un auricolare, no? Un auricolare telefonico. Vi attaccate questi, contengono una specie, ve la faccio per farvi capire, una bolla, quella che sai quando dici devi stare in bolla, ecco, ve lo attaccate lì. Se per caso la vostra testa poca alla volta crolla, ecco, comincia a suonare e vi stacca il timpano, ma almeno in qualche modo vi tiene svegli. E sono molto comodi perché il colpo di sonno non è che lo prevedi, no? Proprio ti arriva e vedi queste due saracinesche, che sarebbero le palpebre, che si abbassano di colpo. Quindi questi oggettini sembrano banali, ma in realtà fanno quello che promettono. L'estate è comunque sinonimo anche di libertà. Se state per partire, avete già fatto le vacanze, siete tra quelli che aspettano Ferragosto e soprattutto siete tra quelli che programmano tutti i mesi prima, oppure fate parte del mitico popolo delle partenze dell'ultimo minuto. Qualunque sia la vostra decisione, anche per orientarvi nel deserto della Namibia, ne parlavamo ieri, guardare le stelle, leggiamole, loro ci indicano la strada, non solo quella vera ma anche quella spirituale. Una parte in musica con Simply Red, sono Stars. You want

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

The Time for Africa insieme a Waka Waka, Shakira, era l'estate, mondiali eccetera eccetera, e ci assitolina questa mattina alla nipote a Creta e ci chiedeva se avevamo informazioni. Guarda, Lina, sono proprio arrivate in questo momento un'ultima ora che riguarda l'emergenza fiamme proprio a Creta. Migliaia di persone evacuate a causa degli incendi che minacciano Creta e che continuano a imperversare, alimentate da forti venti. Ci sono dei venti pazzeschi, se siete mai stati a Creta ecco, attenzione, preparatevi, invece proprio quei venti dove viaggi in diagonale, cioè sono talmente forti che viaggi piegato, ma dopo qualche giorno ci si riprende, ecco, e poi si prende il sole molto bene proprio per questo flusso di vento pazzesco e riesce a stare anche a temperature altissime. Ci sono delle raffiche di vento che impediscono oltretutto l'uso degli aerei per spegnere le fiamme. Abbiamo evacuato 8.000 persone, ha detto il vice governatore della regione Retimno. Dramma ieri con tre vigili del fuoco che sono tra l'altro morti nel tentativo di spegnere incendi, due sono stati trovati senza vita tra le fiamme a Creta e un altro è morto nel Peloponneso, un'altra zona, la penisola appunto del Peloponneso che tanto ricordiamo dai libri di scuola. Quindi questa è la situazione, ma vi dico anche che Creta è parecchio grande, insomma non è l'isoletta dove non riesci in qualche modo a trovare uno spazio diverso dalla zona di queste fiamme. Questa è comunque la situazione, 8.000 gli evacuati in questi giorni nell'isola greca.

Lopez insieme questa mattina con il pezzo dal titolo Mi asfalta, letteralmente significa mi manchi, o se preferite ho bisogno di te, ma il senso della canzone va ben oltre quella nostalgia che si ha quando ci manca una persona, no? Jennifer interpreta una donna che ha perso la persona che ama e che si rende conto troppo tardi di avere fatto degli errori irreparabili. Il pezzo è uno dei più intensi dell'album, con Mark Anthony la produzione, e non è la classica canzone d'amore, è il racconto di una persona che capisce il valore di chi aveva accanto soltanto quando lo ha perso. L'album Como Ama U Mujer, è questo l'unico album completamente spagnolo.

sul rimpianto, sulla nostalgia e quella frase a volte che arriva troppo tardi, quando appunto si dice mi manchi. E visto che siamo in tema di viaggi, ieri ne parlavamo di questa Bangkok per vari motivi, e allora non solo la vicenda dei ragazzi italiani e tutto quello che ne è seguito con l'ambasciata italiana, non solo per aver ascoltato Roma Bangkok, ma anche perché c'era una canzone che ci parlava di una notte a Bangkok.

One Night in Bangkok con Miss Mary Head. Ecco, ci siete stati a Bangkok, ci volete andare, ci capita qualcuno magari per quest'estate? Beh, parlare di Bangkok è una città piena di cose incredibili. Dunque, allora vi dico subito che quando voi arrivate a Bangkok, dopo 5 minuti fuori dall'aeroporto, pensate di non resistere al caldo, ma soprattutto all'umidità pazzesca. Però succede una cosa, che dopo 2 giorni non volete più tornare a casa. È una città che vi mette un po' alla prova, no? Ma che riesce anche a conquistarti per i suoi profumi, i colori e poi questa energia davvero unica. La prima cosa che colpisce però è proprio un'umidità, quella che abbiamo noi, beh, non è niente. Per gran parte, oltretutto, dell'anno, pensate, l'umidità è tra il 70 e il 90%, e nei mesi piovosi come aprile e maggio la temperatura arriva tranquillamente 38-40 gradi.

ma quella percepita supera anche facilmente i 40-50, per farvi capire. Basta uscire dall'aeroporto e si ha proprio la sensazione di entrare in una sauna. Infatti ci sono anche molte persone che, leggendo un po' qua e là, dicono che appena si scende a Bangkok gli occhiali si appannano e dopo pochi minuti la maglietta è già completamente bagnata. E che dire, è una città di 11 milioni di abitanti, di notte non si ferma mai. Voi vedete che qua, non dico qua, ma anche in altri posti, dopo una certa ora o i ristoranti ti presenti alle 13, no, mi dispiace, siamo chiusi. Insomma, lì hai la possibilità di fare tutto in qualsiasi ora, quindi ristoranti pieni anche alle 2 del mattino, i mercati sono aperti, ci sono le bancarelle che cucinano, i centri commerciali, migliaia di taxi, di questi portantini, tuk-tuk. E poi si dice che a Bangkok ci siano decine di bancarelle di cibo per mangiare, dalle zuppe al pesce, al mango, il riso di cocco, gli spiedini, la frutta già tagliata, con un traffico pazzesco, nel senso che vengono utilizzati mezzi tipo lo Skytrain, il cosiddetto BTS, o la metropolitana, perché nell'ora di punta fare 10 km vuol dire metterci anche un'ora o più. E poi ci sono dei grattacieli ultramoderni, dei centri commerciali giganteschi. E un'ultima curiosità, noi la chiamiamo Bangkok, ma il suo vero nome ufficiale thailandese è lunghissimo. Sapete quante lettere lo compongono? 160 lettere, ed è considerato il nome di città più lungo del mondo. Anche i thailandesi però usano sempre il nome abbreviato di Bangkok. E da Bangkok a New York, quale? Quella di

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Da oggi torna il caldo estremo nel Parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata dell'estate. Fino ai primi giorni d'agosto sono previste massime fra 39 e 41 gradi e notti con temperatura oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,56 m. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi 2 anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre. Confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per le superiori il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma rilancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli enti locali del territorio, un'iniziativa sostenuta da Fondazione Cari Parma con 54.000 euro su un costo complessivo di 68.000. Partirà a settembre e prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Raddoppiano a 4 milioni di euro i fondi per la riqualificazione della stazione di Parma. Ai 2 milioni già stanziati dal comune si aggiungono altri 2 dalla regione grazie al progetto Città Sicure. Oltre al rifacimento del piazzale e del monumento a Bottego, i lavori interesseranno anche via Monte Altissimo e il sottopasso di via Trento, con interventi per migliorare decoro, illuminazione e sicurezza. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie e arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale con disegni di Klimt. Il calcio, prosegue il ritiro del Parma Pinzolo. Oggi alle 17 i crociati affrontano in amichevole l'Arezzo, neopromosso in Serie B, in un test che offrirà le prime indicazioni sul lavoro di Carlos Cuesta. Il tecnico continua a provare il 4-3-3 con possibili variazioni al 4-2-3-1. Tra gli avversari anche 2 ex crociati, Alberto Cerri e Mena Martinez, ancora di proprietà del Parma quest'ultimo, in prestito all'Arezzo. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Di solito vi faccio ascoltare la versione originale di Shocking Blue. Oggi ho optato, tanto per cambiare un po' in realtà, e perché comunque l'energia c'è sempre, anche con le Bananarama. 1989 riprendevano questa storia musicale antica ma ancora con un fascino straordinario. Il pezzo, l'avete riconosciuto, era semplicemente Venus, Bananarama.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Hot Chili, ogni sera dalle 22 alle 24. Hot Chili, selezioni musicali di Andrea Gatti. Hot Chili, musica oltre.
1: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Note di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
1: In Medio Oriente gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran.
2: In Grecia migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano ad imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Leoni, vice governatrice della regione di Retimno, alla televisione di Stato Ert. Ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
1: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
2: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
1: Lo sport alla scherma, le fiorentiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23, per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

volevo farvi ascoltare questa mattina una canzone che ci gioco 8 mani sul fuoco, che sarà anni se non decenni che non ascoltate più, ma è una canzone, scegliendo un po' le cose estive, quelle che hanno avuto successo tanto, quelle che sono rimaste come tormentoni, quelle che si ascoltavano in quegli anni. C'è una canzone che vorrei appunto farvi ascoltare che fa capo a un signore di nome Laurent Voulzy e incise un pezzo che si chiamava, sentite un po', udite udite, Rock Collection. Il tempo si sente tutto, è assolutamente datato il pezzo, ma sicuramente qualcuno la ricorderà. Successo incredibile quell'anno. Rock Collection, spero con piacere di ascoltarla.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

come vedete ne parlavamo di Jennifer Lopez, con Jennifer Lopez e anche con Annalisa. Dietro questo titolo canzone estiva ci fa la fine di un amore come un tema predominante insieme per quello che riguarda poi molti temi delle canzoni italiane, in modo particolare estive, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, una notizia dell'intelligenza artificiale, perché di questo volenti o nolenti si tratta, cambierà il mondo e, come diceva il vecchio, amato, straordinario, visionario capo della Apple, il telefonino presentò che cambiò il mondo, adesso è inutile schivarlo, non è possibile. Parliamo dell'intelligenza artificiale, sperando venga usata per scopi che possano portare un vantaggio all'umanità, anche se dall'atomo e dintorni non è mai o quasi mai stato così, se non in minima parte. Incrociamo le dita e lo dobbiamo fare veramente con grande impegno. Adesso, parlando di AI, le principali aziende dell'intelligenza artificiale sono di recente finite al centro di critiche perché starebbero utilizzando milioni di libri cartacei come materiale di addestramento, ricorrendo però a processi industriali che prevedono, pensate un po', la distruzione fisica dei volumi. Editori e intermediari starebbero vendendo grandi quantità di testi a società che li scansionano tramite macchine ad altissima velocità, spesso tagliando il dorso dei libri per velocizzare il processo. Una parte significativa di questo materiale proviene da acquisti in blocco gestiti da servizi specializzati che permettono ordini fino a 1 milione di copie, mantenendo anonimi i compratori.

Ed eccolo qua, il solista e il progetto solista SLP, esito così, è il progetto solista di Sergio Pizzorno, chitarrista e autore della band Kasabian, tanto per includerci, mentre Nobody Else, il pezzo che state ascoltando, è uno dei singoli di lancio del suo album di debutto omonimo, pubblicato nel 2019. 9 minuti ci separano da quello che è l'appuntamento con l'informazione con la redazione locale di 12 TV Parma, ricordandovi come sempre che molti dei servizi che potete ascoltare nei nostri GR li troverete approfonditi e corredati da servizi anche video all'interno del TG dell'ora di pranzo di 12 TV Parma.

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E domani sarà anche l'ultimo giorno del mese di luglio. Già abbiamo parlato di questo esodo che arriva insieme al caldo record. E vedremo che cosa succederà. L'importante è sentirsi, no? Ogni mattina e ogni notte vi aspetto alle 22 senza soste per Hot Chili. Altrimenti, come sempre, domani a partire dalle 8 in diretta. A presto, ciao!

0: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Da oggi torna il caldo estremo nel parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata dell'estate. Fino ai primi giorni d'agosto sono previste massime fra 39 e 41 gradi e notte con temperatura oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,56 m. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi due anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre. Confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per le superiori il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma rilancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli enti locali del territorio. L'iniziativa, sostenuta da Fondazione Cari Parma con 54.000 euro su un costo complessivo di 68.000, partirà a settembre e prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Raddoppiano a 4 milioni di euro i fondi per la riqualificazione della stazione di Parma. Ai 2 milioni già stanziati dal comune si aggiungono altri 2 dalla regione grazie al progetto Città Sicure. Oltre al rifacimento del piazzale e del monumento a Bottego, i lavori interesseranno anche via Monte Altissimo e il sottopasso di via Trento, con interventi per migliorare decoro, illuminazione e sicurezza. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore, secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie e arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale con disegni di Klimt. Il calcio, prosegue il ritiro del Parma Pinzolo. Oggi alle 17 i crociati affrontano in amichevole l'Arezzo, neopromosso in Serie B, in un test che offrirà le prime indicazioni sul lavoro di Carlos Cuesta. Il tecnico continua a provare il 4-3-3 con possibili variazioni al 4-2-3-1. Tra gli avversari anche 2 ex crociati, Alberto Cerri e Mena Martinez, ancora di proprietà del Parma, quest'ultimo in prestito all'Arezzo. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
5: Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
1: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
2: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
1: La cronaca a Napoli: un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
2: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
1: Il calcio: la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
3: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
2: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno, bentrovati ai radioascoltatori. Partiamo da una tragica notizia di questa mattina. Poco prima delle 6 si è verificato un incidente sulla 1 Milano-Napoli all'altezza di Fiorenzola al chilometro 75 verso Milano, e in particolare lo scontro tra un'automobile e un camion. Nella dinamica, appunto, il mezzo, la macchina sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Inutili gli interventi dei soccorsi sanitari per uno dei due conducenti, un uomo di 53 anni di Salso Maggiore, che ha perso la vita. Illeso invece il camionista. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra da Fidenza per la messa in sicurezza del tratto, oltre alla polizia stradale, un episodio che ha inoltre causato lunghe code anche per chi arrivava nel territorio di Parma. Adesso la carreggiata è libera e il traffico ovviamente non c'è più, con la circolazione che ha ripreso a scorrere. E poi parliamo invece di Medesano, perché si è conclusa con la denuncia in stato di libertà per un 50enne italiano ritenuto responsabile del reato di truffa. L'indagine condotta dai carabinieri, appunto, di Medesano. Alcuni mesi fa un 52enne residente in provincia si era imbattuto in una inserzione pubblicitaria vantaggiosa, apparentemente vantaggiosa, per quanto riguarda la fornitura, una grossa fornitura di pellet, appunto, su una società relativa appunto al web, una società trovata online. Ovviamente l'acquirente si è lasciato, diciamo, si è lasciato appunto coinvolgere da questa inserzione, si è lasciato ingannare da questa inserzione e ha appunto eseguito poi un bonifico bancario da bene 3.700 euro, senza che poi però la merce arrivasse o venisse mai spedita, appunto, poi la denuncia dell'autore, un 50enne italiano. Poi parliamo della stazione di Parma. Raddoppiano i fondi per la riqualificazione del polo ferroviario, che salgono da 2 a 4 milioni di euro grazie ad un finanziamento della regione nell'ambito del progetto Città Sicure, che riguarda un po' tutti i capoluoghi della regione. Ai 2 milioni del comune destinati al piazzale e al monumento a Bottego ne arrivano altri 2 per un secondo lotto di lavori. Il piano, appunto, estenderà gli interventi a via Montaltissimo con nuovi alberi e stalli auto e al sottopasso di via Trento. Parliamo anche invece di gioco d'azzardo, perché continua a crescere in Italia e raggiunge livelli sempre più preoccupanti l'allarme, appunto, relativo al gioco d'azzardo. Nei primi mesi del 2026 sono stati oltre 45 miliardi di euro giocati nel nostro paese, una situazione che riguarda da vicino anche l'Emilia Romagna, come segnalato dall'associazione Codici Emilia Romagna. In Emilia Romagna il gioco d'azzardo rappresenta una problematica con ricadute economiche e sociali significative, così nel comunicato l'associazione Codici Emilia Romagna. E infine l'emergenza siccità, perché è toccato un nuovo record negativo storico a meno 8,56 metri sullo zero idrometrico. La magra estrema fa riemergere antichi relitti come i vecchi mulini. Intanto gli esperti avvertono, urge un cambio al modello agroeconomico padano. Prevista anche inoltre un'ondata di caldo, lo sappiamo bene, insomma nel weekend arriveranno temperature roventi con picchi fino a 41 gradi. Con questo è tutto, buon proseguimento.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Marta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:59.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Da oggi torna il caldo estremo nel Parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata dell'estate. Fino ai primi giorni d'agosto sono previste massime fra 39 e 41 gradi e notte con temperatura oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,56 m. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi due anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre. Confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per le superiori il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma rilancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli enti locali del territorio, un'iniziativa sostenuta da Fondazione Cari Parma con 54.000 euro su un costo complessivo di 68.000. Partirà a settembre e prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Raddoppiano a 4 milioni di euro i fondi per la riqualificazione della stazione di Parma. Ai 2 milioni già stanziati dal comune si aggiungono altri 2 dalla regione grazie al progetto Città Sicure. Oltre al rifacimento del piazzale e del monumento a Bottego, i lavori interesseranno anche via Monte Altissimo e il sottopasso di via Trento, con interventi per migliorare decoro, illuminazione e sicurezza. La cultura, dopo il successo della retrospettiva dedicata a Giacomo Balla, dal 2 ottobre andrà in scena a Palazzo del Governatore, secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta della mostra Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre, con più di 60 opere, dipinti, sculture, disegni, fotografie e arazzi. Ci sarà anche un prestito eccezionale con disegni di Klimt. Il calcio, prosegue il ritiro del Parma Pinzolo. Oggi alle 17 i crociati affrontano in amichevole l'Arezzo, neopromosso in Serie B, in un test che offrirà le prime indicazioni sul lavoro di Carlos Cuesta. Il tecnico continua a provare il 4-3-3 con possibili variazioni al 4-2-3-1. Tra gli avversari anche due ex crociati, Alberto Cerri e Mena Martinez, ancora di proprietà del Parma, quest'ultimo in prestito all'Arezzo. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa e igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'emigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
3: Intendo oggi richiamare il doveroso indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
1: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di Frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
2: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi, che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
1: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
2: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
1: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Da oggi torna il caldo estremo sul Parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata dell'estate. Fino ai primi giorni di agosto sono previste massime tra 39 e 41 gradi e notti con temperature oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,59 m. È stato espulso e rimpatriato in Niger il 28enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia dopo una serie di furti e tentati furti su auto in sosta

0: Nel parcheggio di un supermercato di Viale Piacenza, il Tribunale di Parma ha disposto l'espulsione giudiziaria. Scarcerato è stato accompagnato dagli agenti all'aeroporto di Milano a Malpensa per il rimpatrio. Ancora una truffa online nel Parmense: un 52enne di Medesano ha versato 3.700 euro per acquistare pelli da prezzo vantaggioso trovato su internet, ma la merce non è mai arrivata. I carabinieri, seguendo il denaro, hanno identificato il titolare del conto corrente a un 50enne italiano denunciato per truffa. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi 2 anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre, confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per le superiori il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma invece lancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli enti locali del territorio. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Cariparma con 54.000 euro per un costo complessivo di 68.000, partirà a settembre, prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Il calcio: prosegue il ritiro del Parma Pinzolo, alle 17 l'amichevole contro l'Arezzo, neopromosso in Serie B. Mercato: Pellegrino si allontana dalla Juventus, mentre per Suzuki sono giorni decisivi. Il giapponese è conteso fra Juve e Paris Saint Germain, la sua cessione potrebbe dare nuovo impulso al mercato in entrata di gialloblu. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
3: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
1: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
2: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
1: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
2: Gli esteri: il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
1: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
2: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Da oggi torna il caldo estremo sul Parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata dell'estate. Fino ai primi giorni di agosto sono previste massime tra 39 e 41 gradi e notti con temperature oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,59 m. È stato espulso e rimpatriato in Niger il 28enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia dopo una serie di furti e tentati furti su auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di Viale Piacenza. Il tribunale di Parma ha disposto l'espulsione giudiziaria. Scarcerato è stato accompagnato dagli agenti all'aeroporto di Milano Malpensa per il rimpatrio. Ancora una truffa online nel Parmense. Un 52enne di Medesano ha versato 3.700 euro per acquistare pelle da prezzo vantaggioso trovato su internet, ma la merce non è mai arrivata. I carabinieri, seguendo il denaro, hanno identificato il titolare del conto corrente a un 50enne italiano denunciato per truffa. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi due anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre, confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per le superiori il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma invece lancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa

0: delle persone con disabilità negli enti locali del territorio. L'iniziativa, sostenuta da Fondazione Cariparma con 54.000 euro per un costo complessivo di 68.000, partirà a settembre e prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Il calcio prosegue il ritiro del Parma Pinzolo. Alle 17 l'amichevole contro l'Arezzo, neopromosso in Serie B. Mercato: Pellegrino si allontana dalla Juventus, mentre per Suzuki sono giorni decisivi. Il giapponese è conteso fra Juve e Paris Saint-Germain. La sua cessione potrebbe dare nuovo impulso al mercato in entrata di gialloblu. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
1: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
2: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
1: No al campeggio libero
2: È approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
1: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
2: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
1: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Da oggi torna il caldo estremo sul Parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata dell'estate. Fino ai primi giorni di agosto sono previste massime tra 39 e 41 gradi e notti con temperature oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,59 m. È stato espulso e rimpatriato in Niger il 28enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia dopo una serie di furti e tentati furti su auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di Viale Piacenza. Il Tribunale di Parma ha disposto l'espulsione giudiziaria. Scarcerato è stato accompagnato dagli agenti all'aeroporto di Milano a Malpensa per il rimpatrio. Ancora una truffa online nel Parmense. Un 52enne di Medesano ha versato 3.700 euro per acquistare pelle da prezzo vantaggioso trovato su internet, ma la merce non è mai arrivata. I carabinieri, seguendo il denaro, hanno identificato il titolare del conto corrente a un 50enne italiano denunciato per truffa. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi due anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre, confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per

0: superiori, il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma invece lancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli enti locali del territorio. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Cari Parma con 54.000 euro per un costo complessivo di 68.000, partirà a settembre e prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Il calcio prosegue il ritiro del Parma Pinzolo, alle 17 l'amichevole contro l'Arezzo, neopromosso in Serie B. Mercato, Pellegrino si allontana dalla Juventus, mentre per Suzuki sono giorni decisivi. Il giapponese è conteso fra Juve e Paris Saint-Germain, la sua cessione potrebbe dare nuovo impulso al mercato in entrata dei gialloblu. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
4: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì, punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei e della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
1: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I OTAB si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
1: Nuova truffa che abbiamo scoperto: chi hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion. Individuata per la prima volta in Italia, gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
2: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
1: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I cannot...

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Da oggi torna il caldo estremo sul parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata

0: dell'estate. Fino ai primi giorni di agosto sono previste massime tra 39 e 41 gradi e notti con temperature oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,59 m. È stato espulso e rimpatriato in Niger il 28enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia dopo una serie di furti e tentati furti su auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di Viale Piacenza. Il tribunale di Parma ha disposto l'espulsione giudiziaria. Scarcerato è stato accompagnato dagli agenti all'aeroporto di Milano a Malpensa per il rimpatrio. Ancora una truffa online nel Parmense: un 52enne di Medesano ha versato 3.700 euro per acquistare pelli da prezzo vantaggioso trovato su internet, ma la merce non è mai arrivata. I carabinieri, seguendo il denaro, hanno identificato il titolare del conto corrente a un 50enne italiano denunciato per truffa. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi due anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre, confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per le superiori il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma invece lancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli enti locali del territorio. L'iniziativa, sostenuta da Fondazione Cariparma con 54.000 euro per un costo complessivo di 68.000, partirà a settembre e prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Il calcio: prosegue il ritiro del Parma Pinzolo, alle 17 l'amichevole contro l'Arezzo, neopromosso in Serie B. Mercato: Pellegrino si allontana dalla Juventus, mentre per Suzuki sono giorni decisivi. Il giapponese è conteso fra Juve e Paris Saint-Germain. La sua cessione potrebbe dare nuovo impulso al mercato in entrata dei gialloblu. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
3: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata però la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma come già a fine giugno con la prima ondata di calore intorno al 10-15%.
3: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
2: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati su l'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
3: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Cool, fine, done, wicked.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 17 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Da oggi torna il caldo estremo sul Parmense con la quarta e probabilmente più intensa ondata dell'estate. Fino ai primi giorni di agosto sono previste massime tra 39 e 41 gradi e notti con temperature oltre i 25. Luglio potrebbe diventare uno dei mesi più caldi dal 1878, mentre l'estate 2026 resta in corsa per superare il record del 2003. Intanto il Po ha toccato il minimo storico di meno 8,59 m. È stato espulso e rimpatriato in Niger il 28enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia dopo una serie di furti e tentati furti su auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di Viale Piacenza. Il tribunale di Parma ha disposto l'espulsione giudiziaria. Scarcerato è stato accompagnato dagli agenti all'aeroporto di Milano Malpensa per il rimpatrio. Ancora una truffa online nel Parmense. Un 52enne di Medesano ha versato 3.700 euro per acquistare pellet a prezzo vantaggioso trovato su internet, ma la merce non è mai arrivata. I carabinieri, seguendo il denaro, hanno identificato il titolare del conto corrente a un 50enne italiano denunciato per truffa. La Regione Emilia-Romagna conferma anche per i prossimi due anni scolastici il progetto Salta Su, che offre abbonamenti gratuiti o agevolati per autobus e treni regionali agli studenti. Le domande si possono presentare online fino al 18 dicembre, confermata la gratuità per elementari e medie, mentre per le superiori il beneficio spetta alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro con un contributo di 15 euro. La provincia di Parma invece lancia Risorse Abili, un progetto per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli enti locali del territorio. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Cariparma con 54.000 euro per un costo complessivo di 68.000, partirà a settembre e prevede formazione, tutoraggio e percorsi personalizzati per superare un approccio puramente burocratico all'inserimento lavorativo. Il calcio prosegue il ritiro del Parma Pinzolo. Alle 17 l'amichevole contro l'Arezzo, neopromosso in Serie B. Mercato: Pellegrino si allontana dalla Juventus, mentre per Suzuki sono giorni decisivi. Il giapponese è conteso fra Juve e Paris Saint-Germain. La sua cessione potrebbe dare nuovo impulso al mercato in entrata di gialloblu. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore

10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: a Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, nel primo pomeriggio di oggi. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti, a quanto pare, sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco, al lavoro per i soccorsi, cercano anche 6 dispersi sotto le macerie.
1: In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana, chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate, esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.
2: Il giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia e simulazione di reato in merito al presunto attentato incendiario e minacce nei suoi confronti, a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni chiederà un interrogatorio al PM per chiarire la sua posizione. Per il ventenne giornalista sono insostenibili le accuse mosse dalla Procura di Vicenza, che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
1: Renato Vallanzasca, ormai 76enne, non tornerà più in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss della banda della Comasina, che dunque continuerà a scontare la propria pena in un RSA in provincia di Padova. Le sue condizioni di salute, giudicate troppo gravi, non sono compatibili con la detenzione in un penitenziario.
2: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata. Delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree di Italia.
1: Siamo al tennis. Novak Djokovic tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si ripresenterà al via del 7° Masters 1000 della stagione. Sarà dunque un ritorno per lui dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Si è invece chiuso, dopo solo 3 game, il cammino all'ATP 500 di Los Cabos di Luciano Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio contro il ceco Svricina.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Give me growth.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Tragico incidente all'alba sull'autosole tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Nello scontro fra un'auto e un camion ha perso la vita il 53enne Simone Biasoli, residente a Salso Maggiore, illeso il camionista. La dinamica al vaglio della polizia stradale. L'incidente ha provocato lunghe code. Cordoglio del sindaco di Salso, che ha ricordato l'impegno della vittima nel volontariato e in politica. Paura nel primo pomeriggio a Zibello, nella centrale di Piazza Garibaldi, dove un furgone utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ha preso fuoco poco dopo la conclusione del mercato settimanale. L'incendio è divampato intorno alle 13.30 e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Parma e Fidenza. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme che hanno danneggiato

0: dato anche alcuni cartelli pubblicitari. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Torna il caldo estremo nel Parmense, oggi in città si sono sfiorati 38 gradi, ma fra domani e domenica le temperature potrebbero raggiungere i 40 con notti tropicali e nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccando un nuovo minimo storico a meno 8,59. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Operazione definita ad alta intensità della polizia locale nel centro storico di Parma, tra Via Verdi, Via Garibaldi, La Pilota e Piazzale della Pace. 20 agenti hanno controllato 115 persone e 5 attività commerciali, elevando 3 sanzioni e 3 diffide. Contestate anche 35 violazioni al codice della strada. L'iniziativa sperimenta un nuovo modello di controllo concentrato nelle aree più sensibili della città, sulla base delle segnalazioni di cittadini e commercianti. Il calcio: si è chiusa 1-1 l'amichevole di Pinzolo tra Parma e Arezzo, squadra neopromossa in B. I crociati di Carlos Cuesta, scesi in campo con il 4-3-3, sono partiti forte, hanno sbloccato il risultato dopo 9 minuti con Cuda, ma sono stati raggiunti prima dell'intervallo dalla prodezza di Sala. Nella ripresa tanti cambi, ma nessun gol. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
4: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
1: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
2: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
1: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quale domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
2: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
1: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Tragico incidente all'alba sull'autosole tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Nello scontro fra un'auto e un camion ha perso la vita il 53enne Simone Biasoli, residente a Salso Maggiore. Illeso il camionista, la dinamica è al vaglio della polizia stradale. L'incidente ha provocato lunghe code. Cordoglio del sindaco di Salso, che ha ricordato l'impegno della vittima nel volontariato e in politica. Paura nel primo pomeriggio a Zibello, nella centrale di Piazza Garibaldi, dove un furgone utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ha preso fuoco poco dopo la conclusione del mercato settimanale. L'incendio divampato intorno alle 13:30 ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Parma e Fidenza. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme, che hanno danneggiato anche alcuni cartelli pubblicitari. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Torna al caldo estremo nel Parmense. Oggi in città si sono sfiorati 38 gradi, ma fra domani e domenica le temperature potrebbero raggiungere i 40, con notti tropicali e nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccando un nuovo minimo storico a -8,59. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Operazione definita ad alta intensità della polizia locale nel centro storico di Parma, tra Via Verdi, Via Garibaldi, La Pilota e Piazzale della Pace. 20 agenti hanno controllato 115 persone e 5 attività commerciali, elevando 3 sanzioni e 3 diffide, contestate anche 35 violazioni al codice della strada. L'iniziativa sperimenta un nuovo modello di controllo concentrato nelle aree più sensibili della città, sulla base delle segnalazioni di cittadini e commercianti. Il calcio: si è chiusa 1-1 l'amichevole di Pinzolo tra Parma e Arezzo, squadra neopromossa in B. I crociati di Carlos Cuesta, scesi in campo con il 4-3-3, sono partiti forte, hanno sbloccato il risultato dopo 9 minuti con Cuda, ma sono stati raggiunti prima dell'intervallo dalla prodezza di Sala. Nella ripresa tanti cambi, ma nessun gol. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dramma nel quartiere Pistonina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
3: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
4: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
3: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
4: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
3: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Good vibrations.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: RBR. Good Vibrations.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Tragico incidente all'alba sull'autosole tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Nello scontro fra un auto e un camion ha perso la vita il 53enne Simone Biasoli, residente a Salso Maggiore, illeso il camionista. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. L'incidente ha provocato lunghe code. Cordoglio del sindaco di Salso, che ha ricordato l'impegno della vittima nel volontariato e in politica. Paura nel primo pomeriggio a Zibello, nella centrale Piazza Garibaldi, dove un furgone utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ha preso fuoco poco dopo la conclusione del mercato settimanale. L'incendio è divampato intorno alle 13.30, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Parma e Fidenza. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme, che hanno danneggiato anche alcuni cartelli pubblicitari. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Torna al caldo estremo nel Parmense. Oggi in città si sono sfiorati 38 gradi, ma fra domani e domenica le temperature potrebbero raggiungere i 40, con notti tropicali e nessuna tregua prima del 7-8 agosto. Intanto il Po continua a scendere, toccando un nuovo minimo storico a meno 8,59. L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità idrica. Operazione definita ad alta intensità della polizia locale nel centro storico di Parma, tra Via Verdi, Via Garibaldi, La Pilota e Piazzale della Pace. 20 agenti hanno controllato 115 persone e 5 attività commerciali, elevando 3 sanzioni e 3 diffide, contestate anche 35 violazioni al codice della strada. L'iniziativa sperimenta un nuovo modello di controllo.

0: concentrato nelle aree più sensibili della città sulla base delle segnalazioni di cittadini e commercianti. Il calcio: si è chiusa 1-1 l'amichevole di Pinzolo tra Parma e Arezzo, squadra neopromossa in B. I crociati di Carlos Cuesta, scesi in campo con il 4-3-3, sono partiti forti, hanno sbloccato il risultato dopo 9 minuti con Cuda, ma sono stati raggiunti prima dell'intervallo dalla prodezza di Sala. Nella ripresa tanti cambi ma nessun gol. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
4: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di eccitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
5: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
4: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
5: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma a Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
4: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di privacy equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Good Vibration.
7: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: senza te.
1: RPR 102-104, la notte.